0: dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire,
1: dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire, dormire，咁电影咧就由刘恩甲、蒋光超、丁浩、李义之主演嘅。咁头先嗰首歌咧就系佢哋嘅合唱啦。咁其实两傻系列仲有呢一部粤语片啊。咁而呢一部电影里边咧就有呢一首插曲叫做《游十殿》。
2: 哇，阿龙啊，乜咁冻噶？

0: 靈魂，個靈魂咧其實咧就係去照顧個身體嘅啫。咁所以咧，而家你就啊見到依件嘢幾好啊，呢個叫周以玲啊，幾啊唔錯啊。好啦，喂，要捐啲嘢出嚟喎，咁你捐邊樣出嚟嘅？
1: 我會捐器官係嘛？
0: 係啦，
1: 我會捐我對眼同埋我隻耳仔
0: 啊。好好喎、啊，好好喎、啊。系啊，点解啦？跟住
1: 因为咧，嗱对眼啦，因为对眼就系帮我哋睇到好多唔同嘅嘢啦。